Let me wait till you guys are done. I mean, you don't want to go back. Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no